0: Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.
1: Radio Hambastegi, solidaritet.
2: Stockholm FM 91.